0: canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Claudio Villa, Guaglione.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming.
1: Maria Paris. Totonno Piscatore.

0: nuova compagnia canto popolare. Arumb Descugniz.
1: Bestia Arumb Descugniz.
2: Casa palla tutta
1: nuova dama.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Giuseppe Di Stefano, o sole mia.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
2: Egisto Sarnelli. E allora?

ancora un po', le rise e poi guardandomi le gambe a cavalciò. Io sospirai vedendola, tanto una gamba fora, come sospirai Cesare, qui coscerà signore. E allora dissi io, e

abbraccià vicino a porta, tuccat, sentette tuzzulià. Chi sarà mai sta bestia, si mandi alla malora, un cameriere in smoking,

E allora io senza aggiungere mangnui e noa, pigliai un cappello e subito me ne scennetta là. Trovai ancora un taxi, chauffeur, pensione flora, e chietta trova meglio che m'aspettava ancora. E allora, ebbi

0: sei tu che un dolce romelo.
1: E babbo, mo ci dica papela.
0: No, un segreto tenghio con mare.
1: E perciò parlate chiara, caggia pa, caggia piglia, che ce vuoi

0: canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Concetta Barra, canzone della zingara.

Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 20 maggio. Sono le ore 3 e un minuto. Sergio Bruni. Mare chiaro.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Mario Da Vinci, Mandolinat a Napoli.

0: canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Marcella Altieri, O Conte e Maria Rose.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Armonie senza tempo.
2: Giuseppe Di Stefano. Maria Marie.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Egisto Sarnelli, U4 maggio.

0: Canzoni napoletane, la tradizione partenopea, con i suoi capolavori musicali.
1: Valentina Stella, Umbr Irus.

かし冬は静かかんやえじゃかつ静かかんだとら

Ancak ömür.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Sergio Bruni, Napoli è una canzone.

0: Festa e canzoni napoletane. Oggi è il 20 maggio. Sono le ore 4 e 2 minuti.
1: Dana Ghia. Scurdammaso i cosa rumun.

0: Canzoni napoletane. Nu viaggio appassionata in da storie sta città.
1: Roberto Murolo. Maggio, sì tu.

0: Cane, scusate, giovino, io so bisnonno. Sono tornato proprio molto ospitale.
1: Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
2: Alberto Berri, non voglio fare sorgente.

Dieva cavalla, c'è la nella della mia gala, tutta la danza Dieva cavalla. E se ci lleva posa in la sala, chi c'è l'ugala del Cicerenel? E se ci lleva posa in la sala, chi c'è l'ugala del Cicerenel? Cicerenel!

passion me love is in it, my dude. That's just another dilemma, cause lady passion me love is in it, my dude. L'avembarata di mangia farinale, chi stai calore di cicerenale. L'avembarata di mangia farinale, chi stai calore di cicerenale. Cicerenale a voi, si pone bella. Cicerenale a voi, si pone bella. Che fate per un governatore?

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Alberto Amato, Paul Chenel.

eccomi qua, Napola amata, Napola bella, eccomi qua, mo la palamma sta tarantella. Scusata si o fantasma do passata, brumbi sapendo a casa e prasantata, si può, chi si chi

la sera che ha serata de canzone, mattina samba mie se mando dire, e poca damma sotto un balcone, orrone. Emma pulicianella, sa sperda mietà folla, sa sperda felicissima.

0: fatto, Marisha?
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
2: Canzoni Napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
3: Giuseppe Di Stefano. Nasir e Match.

0: Canzoni napoletane. Ma già innamorati ti.
1: Anna Magnani. Aggio perduto il suon.
2: È notte chi ne si è addormuto male, ma sto scettate spasema sto cuore, e voce notte.

0: Giuseppe Laurentis. Sette soldi push bue.
1: What about it? Chi ha capito a te?
2: Don't you know you have to pay
3: 7 cents
2: fare? Che? Tu hai capito che non hai capito che
3: non hai capito che non hai capito
2: che
3: non hai capito che non hai capito che non hai capito che non hai capito
2: che non hai capito che non
3: hai capito che non hai capito che non
2: hai capito
3: che non hai capito che non hai capito che non hai capito che non hai capito. A compagnia sta in terra e si pulita via già. Facite pure la guerra, ma se te torta mica papà. E fa che se fa non fa tarda, prima la mi c'è senza sorda. Non fa niente che tu mi è sarda, vita come ci fanno sta. Che te cacce che tu parlaccia, cannarinta che è stelleggia. Ti parlamo facimma pece e 10 soldi ci fanno papà.

bene qua. E più mettono d'asse chiusa vanno da un mandà. Mi è stata bella roba, fatta bella poi chi tu fa. Fai di truana ciocca, a posto della santa vita. E perché se fa non fa tarda, prima rammi c'è sette sorte. Non fa niente che con mi è tarda, mi è da mone che manda sta. Se ne caccia che tu t'arraggia, anna ritta che te legge. Si parla, fa cima peggia, e dieci torte ci fanno

0: Canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Valeria Esposito, O sola mia.

0: canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Vera Nandi, campagnola vesuviana.
2: Cercate, conserva che fra voi va appiccicata, se non decidi stessa che già fa, siete tutto quanto belle, tutto quanto mi piacete, ma

Mariella sotto a stu traina, canta purista, stavo a far l'amore. Che terre fuoche che sta stu calore, capo vecchio un telo va pa tampa. Un impunnita una pezzolla e mettita a velo in fronte.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 20 maggio. Sono le ore 5. In punto.
1: Roberto Murolo, Vierne.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
1: Nilla Pizzi è la musica.

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Claudio Villa, Coro Ingrato.

0: canzoni napoletane. In the note, la passione napolitana.
1: Irene Fargo, Serenata Napolitana.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
2: Giuseppe Di Stefano. Anima e cora.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Vittorio De Sica, Ucunt e Maria Rosa.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Daniele Pace, Piccirè.
2: Piccirè, quanto è grande st'amore per te. Quando te becca passa, ma sento tutto sopra.

0: resti trezza che va sa non c'è sta prezza. E non c'è bisogno di ingara ma divina con c'è. Come da fatta mamma da saccio meglio te.
1: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Roberto Murolo, i Cummarella.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 20 maggio. Sono le ore 6:02.
1: Roberto Altamura, Mare Chiara.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Claudio Villa, Mala Femmana.

0: canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Lina Fiore, Piero Rott e Mergellina.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Luciano Glori, M'imbarata a cantà.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Giuseppe Di Stefano. O Marinariella.

pizze che le ha scuse fece parlare, tiene sempre roba a sticare. Che le belle perciò ti piacciono, non t'importa.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Renato Bruson e Roberto Cognazzo, Avukel.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Roberto Ciaramella, La donna al volante.
2: L'automobile è un veicolo, tanto passe c'è pericolo. Si dà chiappi in un vicolo, si stamazza l'ombelicolo. E si prima solo l'uomo, o potevano portare, ma che chiude mani e femmina, e per nude cammina. Così ogni mattina, che sa folle a strada stretta, a signori e a signorine mette in mostra la macchinetta. E se qualche giovanotto, San Papino per guardà, quando l'hanno messa sotto, non si arriva più a salvà. Ma a scansare il precipizio, l'assessore con giudizio, per il libero esercizio, mette il guardio di servizio. Così tutte queste eccentriche, questo sport nuovo secolo, non appena vanno a correre, gli esce guardie con bisecola. Ogni tipo il corso pubblico, ogni tanto è una scenetta. Signori, date buon numero, voi cacciate male il prezzo, ma io ho una ruota gonfia e non posso camminare. E favorite l'indovicola e mattina va a pompa. Ecco, volete vrella, quando la signorina va l'indovicola e si mette a pompa, si fa la folla così. E già perché è una cosa nuova avere la femmina che pompa. Da che mondo è mondo, ha pompato sempre l'uomo. Chi che ci ha fatto fare il progresso e la civiltà? La donna che guida l'automobile. Cioè pensate voi, la donna al volante. E quando si uniscono 4 o 5 signorine all'ora e incominciano a parlare di automobile, avete che sentì? Oh, la mia è più bella della tua. Ti sbagli, la mia è nuova, la tua è di seconda mano. Un'altra dice, chi prova la mia ci ritorna. L'altra risponde, va là, la tua puzza. Come la mia puzza? Già, perché c'è una perdita di benzina. Una volta mi è capitato di sentire una che domandava ad un'amica, dimmi una cosa, tu la tieni aperta o chiusa? E l'altra rispose, per parecchi anni l'ho avuta chiusa, ma mo la tengo aperta e me ne trovo contento. Ma che volete, però la donna al volante vi attira, e quando vega la femmina come manubrio in mano mi consola. Macchinette che passeggiano, macchinette che volteggiano, e le belle che careggiano, come che si pavoneggiano. Senti Clara, senti Alberta, la tua macchina non si usa, a me piace averla aperta, e a me piace averla chiusa. Giorni fa, una signorina, con la chiribiri nuova, volle andar fino a Retina con gli amici a fare una prova. Ritornando verso notte, pianti, lacrime, sospiri, arrivai che rote rotte e si scattai la chiribiri. L'automobile è un veicolo, cado fatto c'è pericolo, indossi te qualche vicolo, state accorti all'ombelicolo.
3: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 20 maggio.

0: e un minuto.
1: Canzoni napoletane, notizie.
2: Si va verso il ridimensionamento ormai annunciato da tempo della presenza americana in Europa nella NATO. Il Pentagono ha annunciato il taglio da 4 a 3 truppe assegnate al vecchio continente, riportando i livelli e i valori del 2021. Si preannuncia dunque delicata venerdì a Helsingborg la riunione dei ministri degli esteri dell'Alleanza. Intanto il presidente russo Putin è a Pechino, accolto con il tappeto rosso davanti alla grande sala del popolo, fitto il suo programma nella capitale cinese. La Global Summit flotilla, anche 29 italiani tra gli attivisti portati da Israele a Ashdod dopo l'abbordaggio. Proiettili di gomma sparati contro 6 imbarcazioni, secondo quanto riferito. Il ministro Tajani chiede l'immediato rilascio, ma in Italia è polemica politica. Convalidato l'arresto e confermato il carcere per l'attentatore di Modena, il 31enne Salim El-Kudri, accusato di strage con l'aggravante delle lesioni gravissime, non invece premeditazione e terrorismo. Calcio: dopo 22 anni l'Arsenal vince la Premier League. Decisivo l'1-1 del Manchester City di Guardiola in casa del Bournemouth. Il pareggio certifica la vittoria dei Gunners in vetta con 4 punti di vantaggio a una giornata dalla fine. È tutto da Davide Camera. Buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Vittorio Parisi, Maggio sì tu.

Quando a canzone poi cambiato io, quando tu si rimane, ma fai mormonia, tutte canzone amata, perché tu vieni a dire che sei innamorata una canzone. Ma da

Va quando rosa suorno mo burtasta, va quando stella in cielo, sur noi assuscirà, a chi qui tanto ingrata. La disasta, a giocambata, pur mo.

non mi fai sospirare, e se giardina la piana, si tutta casa torna, l'amore adattà. Vaggi chiamata, vaggi aspettata, ma cavallo, ma

0: Canzoni napoletane. Passione vera.
1: Nilla Pizzi, statti vicino a me.

0: Canzoni napoletane. Ogni nota è una magia.
1: Enzo Fusco. O paese do sole.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì caratterizzata in generale dal rinforzo dell'alta pressione con sole protagoniste e solo nubi innocue di passaggio, da non escludere però la possibilità di qualche fenomeno tra Alpi, rilievi appenninici e a tratti anche sulle regioni di nord-est. Temperature massime in rialzo con valori anche fino ai 25-26 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
3: Giuseppe Di Stefano e Henry Ottone, Naseri Maggia.

Tengo tu bandera, bien más pobre.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 20 maggio. Sono le ore 8. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Ventinove italiani fra i 319 attivisti della flottiglia diretti a Ashdod dopo essere stati catturati nell'abbordaggio israeliano al largo di Cipro, intercettate e bloccate tutte le barche nell'operazione nella quale l'IDF avrebbe sparato proiettili di gomma. Tragedia sfiorata a Scampia per il crollo dell'ormai disabitata Vela Rossa a 2 anni dal cedimento della Vela Celeste in cui persero la vita 3 persone. Evacuati 47 abitanti di un palazzo vicino, un boato fortissimo, tanto che i residenti hanno pensato a un terremoto. Baby suprematisti tra i 15 e i 17 anni, i 13 giovani denunciati a Siena per reati come apologia del fascismo, odio razziale, detenzione di armi e di materiale pedopornografico. Fausto Camisa, dirigente della Digos Senese.
3: I 13 soggetti indagati, una buona parte di questi, frequentavano lo stesso istituto scolastico. Sono tutti ragazzi, oserei dire,

0: Una volta della media borghesia che apparentemente non hanno mai palesato nessuna problematica.
1: Calcio Serie B, dopo il 2-2 dell'andata, il Monza batte 2-1 la Juve Stabia e vola in finale di playoff. Doppietta di Cutrone. Stasera Palermo-Catanzaro si riparte dal 3-0 in favore dei calabresi. È tutto più tardi da Davide Camera.
2: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Enzo Limbo, Anamecor.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Enzo Romagnoli, Serenata Smart Jazz.

0: Canzoni napoletane. Tu sei una cosa grande per me.
1: Connie Francis. Come back to Sorrento.

0: chiamo Margarita. Fammi puntare il doppio. Dico a naviga e poi non dico niente più.
1: Guaglio non mi sacca.
0: Ma di?
1: Attenga sì.

con la mia sfortuna. Sì, mamma mia, teneva la bocca chiusa e non chiacchieriavo con nisciun. Io mo non sopportavo

0: Uè, voglio!
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
2: Nilla Pizzi, accarezzami.

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Peppino Di Capri, Nutantilli Cor.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Giuseppe Di Stefano, tu canunchiagne.

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Lina Resal, Toia Cussi.

Lambert, la piccola modella, un tempo di grillo ma per tenere così, e proprio dentro a casa non c'è più da scusa, e trovami lì scusa, mi scelgo.

rimaneva signori spiendo un sacco di lì. Fa bella figura, da vi piace compare. Tu mi porto capire e guarda che ciutella. E invece carmonella, ti fai chiamare a me, ma sei. Però, però, quando ti piace pizza e allucca,

spese, miliardarie che fanno spese, se ne trovano in quantità. No bello giorno teccate, sapore ditte fatte, capusilla che ha fatto sfratte, io vi suvi, va trova tosta. Ma per saportà, non sanno ancora come fa. No, niente ci può, per spostare Napoli tosta.

Stavo pur te in Giappone, ma l'Europa se fa ragione, dice è meglio che resta a me. E allora va in Germania, va in Francia o in Inghilterra, può succedere nata guerra, può decidere chi l'ha da ve. Ma cosa portà, non sanno ancora come anna fa, no, niente ce può, poi spostare una bula d'ostamo, si somigliare

Te fan com a venen, se ne van ma pot tornar. Qui ha vo tirar com anca no es castrat inter intera, qui ha vo espartera com manera, piezza piezza po a torna en collar. Ma passa a portar, o ciò consiglia com man de fa. No, niente ce po, ma mezzo è facile per chi ho vo. Quando una bella canzone con tutta passione si arriva a cantare,

0: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Mauro De Gregorio, Monasteri Santa Chiara.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 20 maggio. Sono le ore 9 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Hanno temuto un terremoto i residenti di Scampia quando nella notte è crollata parte della Vela Rossa, disabitata ma vicino a un condominio nel quale vivono 47 famiglie evacuate dai vigili del fuoco. Fortunatamente non ci sono feriti. Continuano gli attacchi russi sull'Ucraina, 2 morti e 6 feriti, 3 dei quali gravi, nella notte a Dnipro. E mentre Putin, ricevuto con tutti gli onori a Pechino, incontra Xi Jinping, l'Unione Europea penserebbe a Mario Draghi o Angela Merkel come mediatori con il capo del Cremlino, a darne notizia il Financial Times. Oggi nelle Maldive proseguono le operazioni di recupero dei corpi dei subacquei italiani morti a 60 metri di profondità. Ieri sono stati recuperati quelli di Federico Gualtieri e Monica Montefalcone. Ne mancano 2, ma si tratta di un'operazione lunga e svolta con prudenza. Basket, gara 2 dei quarti di finale dei playoff di Serie A. Trento batte la Virtus Bologna 87-84, la serie sull'1-1. Successo anche di Venezia 87-75 ai danni di Tortona. La Reier è su 2-0. Domani Trieste-Brescia e Reggio Emilia-Olimpia Milano. È tutto a più tardi da Davide Camera.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
4: Nino Taranto. O sospira.

roja roja me fa sospirar. Tu quan passa me fa i venir na mossa, o i bocca rossa que sfizieta va sa. Tu non lo sai, ma chi sto cuore mio sospira e fa. Ah, sei una bontà per sto occhio nero, impazzisce oggi la tiera. O ragioniere non riesce a ragionare, o cantoniere sa quando non picchiere, sospira e fa. Ah, sei una bontà.

Niveau carrosse que je fais dire de Vassin. Si la popate est tout originate, soupire fa. Ah, sei una bonda. Tu si impasta di mele fronne rose. Sti fosse dell'infaccia ma fanno sfrenzia. E te volesse la 3000 vase. 3000 vasi, che felicità. Tu quando passi mi fai sentire nascosta. Sei una duchessa ma chi ne scema un po'. Si bella assai e chi sta a mie se guai. Sospira e fa. Ah, sei una bomba. Tu guardo usarti tagliando una giacchetta. Ma sta giacchetta diventa un gilette. E ho sturandiello che faccio che fungillo. Sospira e fa. Ah, sei una bomba.

0: Oj, bocca rossa che sfizia da vasà. Sei sconvolgente e chi te tene mente. Sospira e fa. Ah, sei una bontà. Ah, sei una bontà. Ah, sei una bontà.
1: Dino Olivieri, Coran Grata.

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV. Su Sky, canale 827 e su TVSAT, sul canale 646.
1: Enzo De Simone. Non è Carmela mia.

Capurtavano il martino, picciarillo, il lupato cazzandillo, si fermavano a guardare.

0: sera a scordare un nuovo più.
1: Nella Pizzi, nu quarti luna.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. E note e una musica eterna.
2: Peppino di Capri. Nostalgia.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Roberto Murolo, Num Shatà.

svolacchi intorno a me, perché mi svolacchi intorno, perché poggia poi sulla mia spalla con il pietto e la panzella. Io divento un mammalucco, poi ti vas sulla bocca e mi sembra un momentino, ha detto, per favore, mi sembra un trick track.

0: Canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: José Carreras, Mare Chiaro.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 20 maggio. Sono le ore 10 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Mentre proseguono le trattative tra Stati Uniti e Iran con reciproche minacce sullo sfondo, la Corea del Sud annuncia che una sua nave, una petroliera, sta attraversando lo stretto di Hormuz. Putin, accolto con tutti gli onori in Cina, incontra Xi Jinping. Nella notte l'Europa raggiunge un compromesso al suo interno sui dazi americani al 15% nel cosiddetto trilogo, ossia il confronto a tre fra Consiglio, Parlamento e Commissione. Prevista la sospensione a fine anno se Washington applicherà tariffe superiori al 15% su acciaio e alluminio. Dopo la chiusura di ieri in ordine sparso, le borse europee aprono tutte con il segno meno, fa eccezione Piazza Affari che ondeggia quasi invariata. L'aggressione di Modena è tornato a casa lo chef Ermanno Muccini, uno degli 8 feriti che era ricoverato all'ospedale di Baggiovara. Ieri la convalida del fermo e la conferma del carcere per il 31enne Salim El Kudri. Giro d'Italia, dopo il grande successo del nostro Filippo Ganna nella crono di ieri, oggi 11ª tappa da Porcari a Chiavari, 195 km con quasi 3.000 metri di dislivello. In maglia rosa resiste ancora il portoghese Eulalio. È tutto più tardi da Davide Camera.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
4: Aurelio Fierro. Scapricciatiella.

0: fai bagni qua c'è tissimo.
1: Non mi parti tu man.
0: Vorrei vedere Frisio, non visto mai finora. Se vuole io posso, grazie. E sa mucche a signor. Ya, ya. E allora poi.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Valentina Mastrangelo e Francesco Langone. Ti voglio bene assai.

0: canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Nino Taranto. Fatto fa fold.
2: Da che facciamo amore tutti e due? Io non ho avuto un ritratto tuo. Dice che non lo tiene per moda, ma io tengo mezzo pronto per dopo. Ho comprato una codacca che ha un abbinato, tac, gira molla, fa uno scatto e te cacciano ritratto. Da uffa fa una foto, da uffa fa una foto, io amo fatelo fa bellezza mia. I metto a fuoco e ta, tu sei venuta già, fatto fotografa. Da uffa fa una foto, io amo concerti una foto solamente. Noi ci vediamo quasi ogni momento, ma questo fatto non mi fa contento. A notte come faccio a te vedere se un ritratto tuo non posso avere? E perciò questa codac, metto di te e faccio tac, quella viene là per là e me la vado a sviluppare. Stavo fa una foto,

la prima che ti fai ci provi gusto, ti faccio di profilo a mezzo busto, e poi finisce che tu dici a me, uno non basta, me ne faccio tre. E io sto pronto, cago, tac, sempre pronto, tac, tac, quello rollo è lungo, sa, dimmi, quando ne vuoi fare?

0: Stavo papana cotta, stavo papana cotta, amma, fatela papà, lezza mia. Io metto a pochetta, tu sei venuta già, fatto papà, fatto papà, fatto fotografo, amma, fatela papà, fotografia. Una sola, amma, fatto papà, fatto papà.
1: Maria Paris, passione.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
2: Nilla Pizzi, bena mia.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Giuseppe Di Stefano. Ima ricorde Napoli.

Io non immagini quante volte ho provato a scriverti, ma invano, perché vedi questo nostro amore così tenero e violento, così calmo e tempestoso, comincia a farmi paura.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 20 maggio. Sono le ore 11 e 2 minuti. Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming, sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Peppino di Capri. Desideri esula.

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Aurelio Fierro, Tammurriata nera.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Fred Bongusto. Na voce, na chitarra e ho poche luna.

0: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Alessandro Valente, Tucano Chiagna.

prima. Oggi a partì stasera, lontano non ci resiste più.

paura se si fosse tutto vero, se la gente avesse di poverità, tutta ricchezza è Napoli.

Tu quan passa me fai venir una mossa, oi bocca rossa che sfizzi e te va sa. Tu non lo sai, ma chi sto cuore mio sospira e fa. Ah, sei una bontà. Per sto chinire impazzisce o gelatiere, o ragioniere non riesce a ragionare, o candeniere sciacquanna un bicchiere, sospira e fa. Ah, sei una bontà. Non ho vire con barbiere, non sapono, guarda te. Mentre un cliente a coppa seggia somma e dice: ma chi è? Tu quando passa mi fai venire una mossa, poi bocca rossa che sfizzi e te va sa. Si una pupata è tutto vicinato, oh, oh. Sospira e fa. Ah, sei una bontà.

0: meglio. Sospira e fa ah, sei una bomba. Sto a chienire, impazzisce gelatiera. O ragioniere non riesce a ragionare. O cantoniere sciacquando un bicchiere. Sospira e fa ah, sei una bomba. Non ho vita con barbiere, non sapone, guarda a te. Mentre il cliente a coppa seggia somma e dice: ma chi è? Quando passa mi fai venire una mossa. Ho i bocca rossa che sfizzi da vasà. Si una pupata è tutto vicinata.
1: Oh, oh.
0: Sospira e fa ah, sei una bomba. Sospira e fa ah, sei una bomba. Sospira e fa ah, sei una bomba.
2: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
3: Enzo De Muro Lomanto, Avucchella.

tre anni o porto sempre un cane. Voleva fa' sto vestito grigio scuro, si è cambiato di colore o si è fatto grigio sporco. Era un abito di papà e marito fuso d'oro, non vo' posso arrabutà, l'aggio troppo arrabutà.

ho ridotto il pasto giornaliero sempre per te. A mattina un bicchiere d'acqua senza caffè, vengo a casa e non ti trovo.

0: che ha ridotto quest'uomo per te.
1: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
2: Giuseppe Di Stefano. Autunno.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Roberto Murolo. E stelle Napoli.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Orchestra Italiana Napoletana. Guapparia.

Matilda, Matilda, Matilda.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 20 maggio. Sono le ore 12 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Maldive, completato oggi con gli ultimi due corpi il recupero dei 5 italiani morti durante un'immersione subacquea. Laura Carchidi.
3: Si tratta della 23enne Giorgia Somacal, figlia di Monica Montefalcone, e della ricercatrice 31enne Muriel Odenino. L'ultima operazione del team finlandese intervenuto con il coordinamento di DanEurope è stata più rapida rispetto a quelle molto complesse dei giorni scorsi, quando sempre ad una profondità di 60 metri sono stati recuperati i corpi della stessa Montefalcone e del biologo Federico Gualtieri. Una volta rimpatriati, i corpi verranno sottoposti ad autopsia, come stabilito dalla Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo.
2: La flottiglia, il ministro Tajani ha avuto diversi colloqui con il collega israeliano Sari. Il capo della Farnesina ha insistito perché i 29 attivisti italiani siano liberati e messi in condizione di ripartire al più presto. Il crollo della Vela Rossa a Scampia, verifiche statiche in corso sul palazzo Lambito nel cedimento che non ha provocato feriti, 47 le famiglie evacuate. Calcio, sale l'attesa per la finale di Europa League. Al Beşiktaş Park di Istanbul si sfidano Friburgo e Aston Villa. Calcio d'inizio alle 21, arbitro il francese Letexier. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
5: Valentina Mastrangelo, Cannatella.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Luigi Infantino. O surdat innamorata.

0: Gionchiel, pazzarella.
1: Tu canta e vuole come a palumella, tappicce luce come una stella. Quando siente cantata sta bucchella, tutte canzoni antiche o i pazzarella. E vuoi tutte vase comune, perché si vuole tu si cresciute. Se siente piccerella come una creaturella, oi pazzarella, pazzarella mia, oi pazzarella. L'occhio tuoi sono due gocce sole, tieni a voce lo cardillo e mi console, e ti senti cantare, pazzarella mia, oi pazzarella.

Tu canta e vuole come a palumella, t'appiccia e luce come una stella. Quando senti cantata sta bocchella, tutte canzoni antiche o i passarella, e vuoi tutte vase comune, perché si vuole tu si cresciuta, se senti piccerella come una creaturella. Oi pazzarella, pazzarella mia, oi pazzarella, l'occhio tuo sono due gocce sole, ti una voce roga.

0: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Vittorio De Sica, Un mese del Rose.

0: bello che rosa, con mangia e coupé.
1: Grazie Gresi e Alfredo Giannini. Il roso tuo cuore.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì caratterizzata in generale dal rinforzo dell'alta pressione con sole protagoniste e solo nubi innocue di passaggio, da non escludere però la possibilità di qualche fenomeno tra Alpi, rilievi appenninici e a tratti anche sulle regioni di nord-est. Temperature massime in rialzo con valori anche fino ai 25-26 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Canzoni Napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
4: Nino Fiore, Ninuccia.

se poi trovi scesce, povera te, i discassesci non ti compresci, e del tuo scesce io me ne freghi, freghi. Piangi, e perché piange? Noi quella piange, che piange a fa? Questo non mi stupisce, mi intenerissi fantasia, si è messo un cupolone e i pantaloni, le scarpe piene e i chiodi, a sciarpe e lana, la donna che ripudia la sottana non è donna, sai

0: Canzoni Napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Giuseppe Di Stefano. Dici d'incil vuie.

0: Teresa De Matienzo, i palloncini.
1: Capita sta in gustosa, ho fatto che la mamma

ne-a dat o frică, nu ne-a dat.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 20 maggio. Sono le ore 13. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Maldive, completato oggi con gli ultimi due corpi il recupero dei 5 italiani morti durante un'immersione subacquea. Laura Carchidi.
3: Si tratta della 23enne Giorgia Somacal, figlia di Monica Montefalcone, e della ricercatrice 31enne Muriel Odenino. L'ultima operazione del team finlandese intervenuto con il coordinamento di DanEurope è stata più rapida rispetto a quelle molto complesse dei giorni scorsi, quando sempre ad una profondità di 60 metri sono stati recuperati i corpi della stessa Montefalcone e del biologo Federico Gualtieri. Una volta rimpatriati, i corpi verranno sottoposti ad autopsia, come stabilito dalla Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo.
2: La flottiglia, il ministro Tajani ha avuto diversi colloqui con il collega israeliano Sari. Il capo della Farnesina ha insistito perché 29 attivisti italiani siano liberati e messi in condizione di ripartire al più presto. Il crollo della Vela Rossa a Scampia, verifiche statiche in corso sul palazzo Lambito nel cedimento che non ha provocato feriti, 47 le famiglie evacuate. Calcio, sale l'attesa per la finale di Europa League. Al Beşiktaş Park di Istanbul si sfidano Friburgo e Aston Villa. Calcio d'inizio alle 21, arbitro il francese Letexier. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Canzoni Napoletane, melodie senza tempo.
4: Augusto Ferrauto, con Masaganda a Napoli.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Gabriella Ferri, Na sera e maccia.

0: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Fonò la band. Maria Marì.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Mirna Doris, Mare Verde.

0: canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Bruno Venturini. Qui fu Napoli.

romantici si sta, si stringano, per me c'è posto ancora, e qua senza andrangheta s'accomodai a signore, e allora dietro all'angolo mi strinsi ancora un po', lei rise e poi guardandomi le gambe a cavalciò, io sospirai vadennala, tanta una gamba fuori, come sospirai Cesare, che coscerà signore, e allora dissi, è di Napoli? No, mi son di Milano. Fai bagni qua certissimo? No, mi parto domani. Vorrei vedere Frissio, non visto mai finora. Se vuole, io posso, oh grazie. E sa mucca ia signora. E allora poi ad un anno mi cadinto tra mue, la gente ci guardavano, dissi signor scendi, e mi pigliai in un taxi, a 20 lire allora, e a prisi e geniette, ma io solo ca signore, e allora senza scrupoli, ma cominciai a lanzar, ma lei con fare ingenuo mi disse, oh ciò non sta, andiamo prima a Frissio, mangiamo e di buon'ora, io sto all'hotel Vesuvio, lei mi accompagna e allora io feci subito necessità virtù, ma Frissio ci magnai e ma 200 lire chiù, tornando immaginatevi, stevo con l'occhio a fora, finché all'hotel Vesuvio, scennetto ca signore, qui viene il graziosissimo, Cayenne Potrasì, a tutti presentavami, presento mi marì, ma aveva pigliato proprio, con un capone fora, e chiettami in ta camera, e s'assettai a signore, e allora mentre proprio a stevo p'abbraccià, vicino a porto tucca te sentette tuzzuria, chi sarà mai sta bestia, si mandi alla malora, tu cameriere in smoking, o punterà signore. E allora ci guardaiamo curiosi tutte e tre, lei prese il conto e pagalo 2.083, una avanzata spirita, dissi io ma non è ora, e il cameriere pratico, pardon signor signor, e allora lei fa, sei stupido, qua stupido ma va, 100 lire di taxa, 200 per mangiare, 2000 e tante camere, e questo che buon ore, caccia vuol banca in Napoli carissima signora, e allora senza aggiungere manco noi e noi, pigliai un cappello e subito me ne scendetta là, trovai ancora un taxi, chauffeur, pensione flora, e ghietto

0: Canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Roberto Murolo. Malatia.

0: Totò, a cammasella.
1: Hello, boy.
2: Leva di là la blusetta.
3: La blusetta no.
2: Levati la blusetta.
3: La blusetta no.
2: Se non la vuoi levare, io ti sparo là per l'asa.

0: poi ti voglio ammirare. Dalla testa mia. Ti voglio ammirare. Dalla testa mia. E levati le mutande. Io lo facevo per voi. No,
1: e levati la giacchetta.
0: Io sono signorina, no.
1: E levati la giacchetta.
0: La giacchetta, no.
1: Se non la vuoi levare, io qui ti ammazzerò. Se non la vuoi levare, io qui ti ammazzerò.
0: Piano. Basta.
1: E levati i pantaloni.
0: I pantaloni, no.
1: E levati i pantaloni.
0: C'ho le mutande rotte.
1: Se non li vuoi levare, io qui ti sparerò.
0: No.
1: Se non li vuoi levare. E levati la camicia.
0: La camicia, no.
1: E levati la camicia.
0: La camicia, no.
1: Se non la vuoi levare, io qui ti sparerò. Se non la vuoi levare, io qui ti sparerò. No.
0: La camicia mi sono levata, amore mio, che cosa vuoi fare? La camicia mi sono levata, amore mio, che cosa vuoi fare?
1: Ti voglio ammirare dalla testa in te.
0: Mi vuole ammirare dalla testa in te.
2: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 20 maggio. Sono le ore 14. E 2 minuti.
3: Canzoni napoletane, notizie.
4: Maldive, completato oggi con gli ultimi 2 corpi il recupero dei 5 italiani morti durante un'immersione subacquea. Laura Carchidi.
5: Si tratta della 23enne Giorgia Somacal, figlia di Monica Montefalcone e della ricercatrice 31enne Muriel Odenino. L'ultima operazione del team finlandese intervenuto con il coordinamento di DanEurope è stata più rapida rispetto a quelle molto complesse dei giorni scorsi, quando sempre ad una profondità di 60 metri sono stati recuperati i corpi della stessa Montefalcone e del biologo Federico Gualtieri. Una volta rimpatriati, i corpi verranno sottoposti ad autopsia, come stabilito dalla Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo.
4: La flottiglia, il ministro Tajani ha avuto diversi colloqui con il collega israeliano Sari, il capo della Farnesina ha insistito perché 29 attivisti italiani siano liberati e messi in condizione di ripartire al più presto. Il crollo della Vela Rossa a Scampia, verifiche statiche in corso sul palazzo Lambito nel cedimento che non ha provocato feriti, 47 le famiglie evacuate. Calcio, sale l'attesa per la finale di Europa League, al Beşiktaş Park di Istanbul si sfidano Friburgo e Aston Villa. Calcio d'inizio alle 21, arbitro il francese Letexier. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
3: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
2: Canzoni Napoletane, melodie senza tempo.
6: Luigi Infantino, Autunno.

0: Canzoni napoletane. Io te vorria vasà.
1: Lina Resal. Suspir i capomont.
2: Maggio tumato a te, rindano giardini e la capomont, a tocia basta amore eternamente, e lo signor amico.

dolor me fustigando y al fondo.

Come on.

0: canzoni napoletane. Un viaggio nel passato sempre presente.
1: Fonola Band. Marinariella.

0: canzoni napoletane, melodie senza tempo.
1: Fausto Cigliano e Mario Ganci, Lo Guarracina.
2: Lo Guarracino che chiedeva dal mare.

la sartella che la sentette, rossa rossa se facette, con lo scuorno che si pigliaia, sotto uno scoglio si impizzaia, ma la vecchia della pavosa subito disse, ah, schifanzosa, de sta maniera non trova partito, ingannata resta lo marito.

scriva de posta, la chiamai faccia tosta, traditore, sbrevognata, senza parola, malenata, che avevi anchiantato la letterato, prima antico innamorato, de carriera de chiste, ogni cosa le dicette. Come l'ho inteso lo poveriello, se lo

Io cercando lo guarracino la disgrazia, chi se portaia che a mia sala piazza te lo incontraia, se la ferra poco mattina e poi la dice a malandrino, tu mi lieva l'innamorata e pigliatella stamazziata e tu fate

Amalione correva una striscia da stu partita da chi lo lipisce, che vadista da sarda e da losa, da palaia e raia patrosa, sara che niente c'è d'acchiata, scormatunne allatterate. Pisce palumma, piscatrice, scorfana, cernia e alice, mucchio, ricciola, mus de mazzuna, stella, luz e sturiuna, morluz, ruongola, murena, capitoglio, orca e balena, capituna, aulia, arenga, cifra, voce, tracina e tenga. Treglia, trembala, trotte, tunna, fico, cipolla, launa e rotunna, purpa, seccia, calamara, pisce, spada e stella da mare, pisce, palumma, pisce, martiella, boccadora e ceceniella, capochiove, guarracina, cannulicchia, ostra, che angina, vongola, cocciola e patella, pisce, cane, granciatiella, marvizza, marmora, babosa, popa, prene, vedove, sposa, spinola, spona, sierpa, sarpa, scausa, un zuoccolo e con le scarpe, sconciglia, gamma e ragosta, venere infine con le poste. Capituna, sauri, anguilla, pisce, grossa e piccerilla, d'ogni ceto e nazione, tantilla, tanta, più tanta, tantone, quanta botta, mamma mia, casa deva una rassusia, a centenara, libarrata, ammaliuna, libatrata. Morza e pizza, cabbaliuna, addoluvio, la succussuna, e non vi dico che vivo fuoco, che se facette per ogni luogo.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Tito Schipa, Napolitanata.

0: Canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
1: Giuseppe Di Stefano. Ite vurria, vasà.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Nino Taranto. Tarantella segreta.

base cangio seguimo, non fosse che vanno a fa, troppo famoso lunghi anche, scusa ma c'è scurda. Tanto scuro chi ne va ora senza giada, come a chiar troppo.

Una sola, ti prego, su. Una sola, ma che ti costa? Mannaggia, capatore, mannaggia. Ma prima che te fai, ci provi.

0: fotografo, fatto fotografo. Ecco, una zona.
1: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 20 maggio. Sono le ore 15 e 2 minuti.
2: Canzoni Napoletane. Notizie.
3: Gli attivisti della flottiglia portati dall'esercito israeliano nel porto di Ashdod, bendati, ammanettati e fatti inginocchiare, con il ministro della sicurezza Ben-Gvir che cammina tra di loro deridendoli e dicendo «Benvenuti in Israele». Queste le scioccanti immagini che hanno indignato i governi dei paesi d'origine e dei 430 attivisti della missione umanitaria che puntava verso Gaza, tra cui 29 italiani bloccati al largo di Cipro in acque internazionali. Immagini inammissibili, l'Italia pretende le scuse da Israele e protestano in una nota con giunta la premier Meloni e il ministro degli esteri Tajani che ha annunciato la convocazione dell'ambasciatore israeliano a Roma. E stamattina a Villa Panfili a Roma, bilaterale tra Giorgia Meloni e il premier indiano Narendra Modi. Oggi eleviamo il nostro rapporto a partenariato strategico speciale, ha affermato la premier, che punta a far crescere l'interscambio tra Italia e India in 3 anni dagli attuali 14 miliardi a 20 miliardi. E a Pechino invece incontro tra Xi Jinping e Vladimir Putin, tra Cina e Russia un rapporto al massimo storico, hanno detto i due leader. È tutto da Nicola De Muro.
2: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
1: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
4: Tullio Pane, non mesceta.

0: la sto buffando. Come filo grosso grosso, il dopo sai che si passa, da ma fammi spandare.
1: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
2: Claudio Villa, Maria Rosa.

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV, su Sky canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Letizia Fiorenza e David Suate. Cecernel.

0: Canzoni napoletane, un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Fonò la band. E se non fosse vero?

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
2: Tito Schipa. O surdat namurat.

Sitte, sitte, duşu duşu. T'aggia di te voglio bene. Sitte, sitte, duşu duşu. Io to voglio fa

fondamento, sbatto corrompiette, non capisco niente, sono a mezzanotte, tu non dormi ancora, aspetta me. Zitta, zitta, doce, doce, taccia di, te voglio bene. Zitta, zitta, doce, doce, io te voglio, fa capire. Sono veramente innamorata, non esiste. Te ne peccato quando sto vicino a te, amore. Zitta, zitta, doce, doce.

0: buonanotte. Canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Sergio Bruni, portati lo stucor.

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Angela Luce, Nemica.

0: attivisti della flottiglia umanitaria bendati, ammanettati e costretti in ginocchio, mentre il ministro della sicurezza Ben-Gvir li deride passando tra di loro. La scena, che coinvolge 430 volontari fermati in acque internazionali a largo di Cipro, tra cui 29 italiani, ha provocato l'indignazione nei paesi d'origine. Immagini inammissibili e la dura reazione congiunta della premier Meloni e del ministro Tajani, che chiedono scuse ufficiali a Israele e convocano l'ambasciatore israeliano. Oggi eleviamo il nostro rapporto a livello di partenariato strategico speciale, il più alto mai raggiunto tra Italia e India, lo ha detto Giorgia Meloni dopo l'incontro con il primo ministro indiano Narendra Modi, in visita nel nostro paese, che stamattina era stato ricevuto al Quirinale da Mattarella. 20 anni di carcere inflitti ad Alessandro Chiani, imputato per tentato omicidio e rapina a Davide Cavallo. Lo studente milanese, 22 anni, accoltellato lo scorso ottobre a Milano da 5 ragazzi che lo avevano aggredito per rubargli 50 euro. Al termine dell'udienza, Cavallo ha abbracciato i suoi aggressori. È stato un gesto molto forte e soprattutto hanno chiesto scusa, ha affermato il legale di uno dei 18enni condannati. È tutto da Nicola De Muro.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
2: Gabriella Ferri. Dove sta Zazà?

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Andrea Care, Francesco Marsiglia, Tito Schipa e Marcello Panni. Passione.

Francesco De Muro, Maria Marie.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
2: Fausto Cigliano e Mario Gangi. Com'è bella stagione.

gran signore. Campai tanta in America, campai tanta in America, mo chi conosce chi povero cor, mo chi è nu furastero.

0: canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Mirna Doris, su Namare Chiara.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Bruno Venturini. Tarantella internazionale.

0: festa e canzoni napoletane. Oggi è il 20 maggio. Sono le ore 17. In punto.
1: Canzoni napoletane. Notizie.
2: I video diffusi dal porto di Ashdod mostrano gli attivisti della flottiglia umanitaria bendati, ammanettati e costretti in ginocchio, mentre il ministro della sicurezza Ben-Gvir li deride passando tra di loro. La scena, che coinvolge 430 volontari fermati in acque internazionali a largo di Cipro, tra cui 29 italiani, ha provocato l'indignazione nei paesi d'origine. Immagini inammissibili e la dura reazione congiunta della premier Meloni e del ministro Tajani, che chiedono scuse ufficiali a Israele e convocano l'ambasciatore israeliano. Oggi eleviamo il nostro rapporto a livello di partenariato strategico speciale, il più alto mai raggiunto tra Italia e India, lo ha detto Giorgia Meloni dopo l'incontro con il primo ministro indiano Narendra Modi, in visita nel nostro paese, che stamattina era stato ricevuto al Quirinale da Mattarella.

è nessuna parente per senza niente, questo l'ha detto pure Giuseppe Garibaldo. Garibaldo combatteva, combatte pure tu, hai ragione, la vita che sei, è un forza, è un combattimento, e chissà quanta battaglia stai facendo, e sino come si spiega.

0: canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase apri canzoni napoletane.
1: Tito Schipa. Addio mia bella Napoli.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Taka wata witingara, sole mia.

0: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Leo Doro e Francesco Buttigliero. Torna Maggio.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Giulietta Sacco, serenata a Surriente.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Alberto Amato, silenzio cantatore.

guardano mar, molto bello quanti colori, in America non così. Anche pesce molto odoroso, più movibile

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Giuseppe Di Stefano. Torna su Rienta.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 20 maggio. Sono le ore 18. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: È un trattamento vergognoso quello riservato ai nostri attivisti sequestrati in acque internazionali. Così una nota della Global Summud Flotilla dopo la diffusione di immagini di 430 persone della missione umanitaria verso Gaza bendati, ammanettati e costretti in ginocchia con la fronte a terra. Tra di loro poi passa il ministro della sicurezza Ben-Gvir che li irride. Dura reazione della premier Meloni e del ministro degli esteri Tajani. Immagini inammissibili, liberazione immediata degli italiani. Critico anche il premier israeliano Netanyahu, secondo cui Israele ha il diritto di impedire che flottiglie provocatorie di sostenitori di Hamas entrino nelle acque territoriali. Tuttavia, rimarca Netanyahu, l'irrisione di Ben-Gvir agli attivisti della flottiglia non è in linea con i valori di Israele. Caso Cospito, confermata in appello la sentenza di primo grado che condanna a 8 mesi l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, imputato per rivelazione di segreto d'ufficio in relazione alla vicenda dell'anarchico. Lo ha deciso la Corte d'Appello di Roma. La Procura Generale aveva chiesto l'assoluzione. Andremo in Cassazione, ha commentato Del Mastro. È tutto da Nicola De Muro.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Gino Becchi, Omar Nariella.

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: Angela Luce, cor analfabeta.

bella mia tu qua moneta, bella mia tu qua moneta, vuoi sapere che in Gesebette, vuoi sapere che in Gesebette, una miniera sana sana tutta fatta a filigrana, giovunette vestite

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Ebe De Paulis, qui fu Napoli.

con l'acquaiolo e margiolina, e stendo dritto coro, sto corda in peggio vandù. E quando torna a me tutte le mattine, ne può forse calore, mi tengo giù la così, io ognuno non ti vende volare.

cagnogno mu vento innamorato perché mi viata l'amore, senza mai non posso dare. E quando tanta gente hanno andata però, che sto cuore non si fa un po' buccia, e cerco solamente la mamma.

vengo fresca fresca che sta qua gelata, questa coppa fritata, e ti dammo un morello non c'è me, che è meglio l'orzata, è meglio lo caffè, io lo capisco, qui vuoi da me, e quando torna a me, è stato sangue e passione, io vorrei che siete, bagnato lo limone, né chi voleva, acqua gelata, vo faccio consolare.

0: Amaya,
1: canzoni napoletane, armonie senza tempo.
2: Giulietta Sacco, Maruzzella.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Roberto Murolo, Occhio Carragionata.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Mirna Doris, Fresca Spuls.

0: Fred Bongusto. Statto vicino a me.
1: Accarezzami come cielo, accarezza luna.

0: Festa e canzoni napoletane. Oggi è il 20 maggio. Sono le ore 19 e un minuto.
1: Canzoni napoletane. Tu sei una cosa grande per me.
2: Tito Schipa. Ite vurria, vasà.

0: Ehi! Ah, che ritto! Mi spuso! Pasca un burlicchio! E te mana dovuto!
1: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
2: Franco Corelli, senza nessuna.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra le melodie senza tempo.
1: Michael Collins and Charles Craig. Mamma mia, che vo sapè.

0: canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Roberto Murolo, Sarra, chissà.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, note eterne.
2: Sergio Bruni. A canzone la felicità.

mi fatta veste e resa a ricamata, quest'anno voglio fare una rotolata, tutti te lo coraggio mi stivà, un cavalluccio è giovane, nessuno può fare niente.

Appena sienta, apri bambom, sin, cadu toi gaspet, canui passam, già. Ogni anno che fa festa, lui ci ama, si mava da passione, e non vi squarzo l'uane, che fa si ha gente critica, e dice spesso, spesso.

signora, e me ne vorrei bene. Chi per allora, perché, ma poco pensa, gli apostoli sparano, però quest'anno a Monte Vergine la festa è più per noi. Una volta eravamo rudi, ma adesso...

0: Canzoni napoletane, tu si na malatia.
1: Giuseppe Di Stefano. Era de maggio.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Franco Ricci e Costa, Napoletanata.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 20 maggio. Sono le ore 20 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Protesta internazionale contro il maltrattamento subito dai 430 attivisti della Global Sumud Flotilla, costretti a umiliazioni da parte degli agenti israeliani e del ministro della sicurezza Ben-Gvir nel porto di Ashdod. Il governo italiano convoca l'ambasciatore di Israele e chiede la liberazione immediata degli italiani. Il ministro della difesa Crosetto invita però a non assumere una contrapposizione frontale con Israele.
3: Avere un canale di dialogo con loro ti consente di agire, di rassicurare le loro famiglie, di rassicurare la loro libertà. Un canale che deve essere duro, che non deve perdonare quando un'azione è illegale, come è stato nel caso del prelevamento di questi cittadini in acqua internazionale, ma rompere i rapporti come qualcuno significherebbe non avere neanche il canale di dialogo per aiutare i tuoi cittadini. Esiste l'accordo militare? No, sono stati in questo momento chiusi.
2: La visita del premier indiano Modi a Roma per Giorgia Meloni, ora Italia e India sono più vicine che mai. L'incidente alle Maldive, recuperati anche i 4 degli ultimi 2 corpi dei sub morti nell'immersione a 60 metri di profondità. Si attende il rientro delle salme nel nostro paese, saranno eseguite le autopsie. Buona serata da Nicola De Muro.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Ferdinando Rubino, Matalena.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Giulietta Sacco, o paese do sola.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo a tutti gli ascoltatori. Nella giornata di domani anticicloni in rinforzo sull'Italia con generale stabilità, pochi temporali di calore del pomeriggio sulle aree montuose, più probabili sull'Appennino Calabro-Lucano, altrove invece giornata soleggiata con un aumento delle temperature, un aumento che si concretizzerà soprattutto nel weekend quando al centro-nord sarà piena estate con le prime punte fino a 30 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.
3: Sergio Bruni, Palomme Notte.

0: canzoni napoletane. Un viaggio tra le melodie senza tempo.
1: Giacomo Lauri Volpi. Carmela.

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Franco Ferraris e Franco Corelli, Tucanucchiagna.

0: canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Mario Pasqualillo, Pina all'amara.
2: Dringate, dra.
3: Carmenella è una bella figliola e nell'acqua gelata stagiona.
4: Gelata stagiona.
3: Gelata stagiona. Come spremme sto bello limone, tu mi spremme sto cuore carme.
4: Sto cuore carme.
3: Sto cuore carme.
4: Tutta bonna sta bella acquaiola, ma nessuna sa piglia.

0: Sto un giovane fora, la veduta si è fatta tandilla.
1: Si è fatta tandilla.
0: Si è fatta tandilla.
1: Se scordate, mammelletta dilla, io paese non voglio tornare.
0: Non voglio tornare.
1: Non voglio tornare.
0: Carmine, lo volesse sposare.
1: Giovino, non è cosa.
0: Ma perché, Carmine, io vi volesse sposare?

0: pura non è cosa.
1: Ah, perché? E mo fornisco sta ferma e ti sposo.
0: Capurà non è cosa, perché?

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 20 maggio. Sono le ore 21 e un minuto.
1: Giuseppe De Luca. Oi Luna.

0: canzoni napoletane, note eterne.
1: Vittorio Parisi, Paloma.

La bomba es tua chiesa, la stella, comandi senza venire. La tua passata, tutti stella, era la ladra, ma

Il calzolaio a me scusava, la casa d'affitta in coppe quartiera, la po' truccata domandava, dietro a me

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Roberto Murolo. Fontana all'ombra.

0: Ascolta canzoni napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Sergio Bruni, Apalumel.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Olimpia lucente, ite vorria vasà.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Giuseppe Di Stefano. Come facette mammata?

0: festa e canzoni napoletane. Oggi è il 20 maggio. Sono le ore 22. In punto. Domenico Modugno. Na musica.
1: Sulle sulle me ne vacca, senza manca un pensiero.

0: Marino Marini, na voce, na chitarra.
1: Scusate se mi fermo qui a Pontoro con questa rocchia quanto è scombinata.

0: Canzoni napoletane. Nu viaggio appassionata in da storie sta città.
1: José Carreras.
0: Cor ingrato.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Enzo De Muro Lomanto, nottata napoletana.
2: Notte silenzio, stella nisciuna, tanto chiaro resta luna.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Giuseppe Di Stefano. Canzone appassionata.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Consiglia Licciardi. Reginella.

0: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Rino Palumbo, Santa Lucia Lontana.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Bruno Venturini. Napolo casa ne va.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 20 maggio. Sono le ore 23 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Ma già innamorate te.
2: Francesco Albanese. Sospiran.

0: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Giuni Russo torna a Surriente.

0: si fesse. Si non fa, si non fa, si non fama. Te na butta, na butta, na bus. Te na bus che ciccia formaggio. Non te no coraggio. Nemmeni parla.
1: Beniamino Gigli canta con me.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra la melodia senza tempo.
1: Sergio Bruni. Sarrà chissà.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Giuseppe Di Stefano. Silenzio cantatore.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Enzo De Muro Lomanto e Palom.

0: canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Ugo Calise. Scapricciadiel.

0: napoletane? In merito!
1: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Gilda Mignonette, Tarantella Internazionale.

vino con questi musica curandiera. Tarantè, occupa l'estimo, occupa qui, tarantè.

sardina, questa strada che può Valenti, che può da qui. Sarandè, voglia canzone più appassionata, più belle antiche, cantata a me.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Mario da Vinci. Com'è bella stagione!

0: artista è Canzoni Napoletane. Oggi è il 21 maggio. È mezzanotte. In punto. State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Giacomo Rondinella. Ma la femmina.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Gloria Christian. Desideri.

con la mia sfortuna. Sì, mamma mia, Daniele.

0: 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni napoletane. Ogni volta manna amore te.
2: Cristina Fontanelli.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Peppino di Capri. Palomme notte.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane.
1: Fonola Band. A voci notte.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 21 maggio. È l'una e due minuti.
1: Gabriele Vanorio, cora forastiera.

0: ci piangono la fiera.
1: Canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
2: Fausto Cigliano, a città e Pollacianella.

se fa fredda l'aria e se fa cura.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Ferruccio Tagliavini, Coran Grad.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
2: Tito Schipa, Lontananza Mare.

0: Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Gabriele Vanorio. Quando tramonto sola.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 21 maggio. Sono le ore 2:02.
1: Fausto Cigliano. Mi sono ubriacata sola.